materiali con cui si costruisce la musica elettronica, tipo i materiali sonori, sono estremamente semplici.